0: All'interno di una folla, l'uomo regredisce fino a uno stato primordiale. Diventa influenzabile, stupido e aggressivo.
1: Questo lo hanno scoperto più di 100 anni fa. Vai oltre i luoghi comuni e sprigiona la potenza del conformismo. Istituto di obbedienza animale.
0: Credere. Obbedire. Guadagnare.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Un po' meno spocchia, figliolo. Anche se sei bravo, non se ne devono accorgere che arrivi. Sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
1: E cioè?
0: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
1: Mai avuto una giuria senza donne?
0: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.
2: Sì. Ah.
3: What have I
2: ah.
3: Become?
2: Ah, sì.

miei rime, il mio flow, la mia fine, alla fine del mio show.

0: Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti vittorie di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Patate, colonnello, io ho carta bianca.
0: E ci si pulisca.

0: Buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla Polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la Polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La Polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo di mondo.
2: La mamma, dai.
1: Praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la neve su Conte di Purtusa e che ci succhi donna caruppe satizie. Ma prima o poi.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio

18:05, considerando la sigla, siamo in orario, siamo stati bravi anche questa settimana. Puntata numero 26 di 50 Second Street, siamo in diretta dagli studi di Piazzetta Toscano, studi che diventano sempre più roventi, infatti ve lo dico già da adesso, questa è la penultima puntata della vostra amata trasmissione 50 Second Street. Arriva una telefonata. Emiliano, rispondi tu. No, fanno gli squilli, se Pasquale. Allora, dicevo, penultima puntata, a differenza di Bande Rumorose che ha già mollato, penultima puntata di 50 Second Street con un po' di nuove uscite per quanto riguarda il jazz e tutto quello che gli ruota intorno, mettiamo nel calderone un po' di tutto, però adesso vi faccio sentire qualcosa di assolutamente jazz, non si può assolutamente contraddire questa mia affermazione, perché vi faccio ascoltare Lakeisha Benjamin che è arrivata al sesto album, ha già ricevuto sei nomination nei Grammy, quindi è una musicista assolutamente apprezzata a livello globale. Dicevo, sesto album in studio per questa compositrice, sassofonista e band leader newyorkese, e ha pubblicato l'album We Dream per Artwork Records il 5 giugno 2026, un'opera che nelle intenzioni della sassofonista vuole essere un vero e proprio manifesto artistico e spirituale. La stessa musicista infatti l'ha descritto come il tentativo di essere una luce brillante in uno spazio oscuro di fronte alle complessità del mondo contemporaneo. È un disco suonato benissimo, come ci ha abituato d'altronde la Benjamin, e tra l'altro c'è la presenza di un cast stellare di musicisti. Abbiamo Terence Blanchard alla tromba, Chris Potter al sax, che infatti ci sono alcuni pezzi dove proprio ci sono dei bei duelli di sassofono tra la Benjamin e Chris Potter. Poi al piano, in qualche pezzo, troviamo la nostra adorata Hiromi Uehara. Poi ci sono anche dei pezzi cantati con linee di rap, infatti c'è Black Thought, che è il cantante dei Roots, che è presente in alcune tracce di questo album. Un album che si sviluppa con un flusso continuo e io direi di farvi ascoltare, visto che vi faccio ascoltare due pezzi di questo album, che secondo me è uno dei migliori di questo 2026 fino adesso, è veramente un bell'album, quindi ho deciso di farvi ascoltare due pezzi da questo disco che, ripeto, si intitola We Dream, e direi di cominciare con questo, dove figurano al suo interno Hiromi al piano, Chris Potter al sax tenore, abbiamo Lakeisha Benjamin al sax contralto, e quindi direi di iniziare con Flame Keeper dall'album We Dream. Lei è Lakeisha Benjamin insieme a tanti amici veramente bravi. Flame Keeper.

La Keisha Benjamin, Flame Keeper, ve l'avevo detto che qui c'era un po' di gente veramente brava. Abbiamo sentito il solo di Romy, i soli di, appunto di, della Benjamin e di Chris Potter al sax tenore. Ci siamo divertiti e vi faccio sentire un altro pezzo da quest'album, visto che mi è piaciuto veramente tanto. Vi invito ad ascoltarlo, ripeto, si intitola We Dream, pubblicato il 5 giugno 2026 da Artwork Records, e adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo da quest'album. E c'è sempre in questa traccia, c'è sempre Chris Potter, e alla batteria abbiamo Jeff Tane Watts, e quindi sentiamo senza perdere troppo tempo Dream Breaker, La Keisha Benjamin.

anche se vi ho fatto sentire due pezzi di questo We Dream di Lakeisha Benjamin, belli tirati, quasi un jazz up tempo, e sicuramente molto moderno, molto muscolare, molto fisico, anche il resto dell'album comunque mantiene una sua impronta abbastanza soul, come ci aveva abituato anche negli album precedenti Lakeisha Benjamin. Ci sono dei pezzi cantati, dei pezzi con momenti proprio di poesia canzone, di rap, quindi è un album vario, ripeto, veramente veramente bello questo qua, ascoltatevelo come si deve. Lakeisha Benjamin, We Dream, che è stato pubblicato settimana scorsa, 2 settimane fa, il 5 giugno. E allora continuiamo qui, siamo sempre sui 105.7 Radio Cinema Roma, www.cinema.org, se il sito non è down, però ci trovate anche in streaming su varie app tipo Radio Garden, dove potete vedere le radio di tutto il mondo. Fatevi un bel giro e poi tornate a Radio Cinema e vi renderete conto come la nostra selezione musicale sia la migliore, diciamo, del mondo, lo posso dire. E allora, a parte i programmi musicali, c'è così, aspetta che non mi ero lavato la faccia stamattina, me la sto lavando adesso. E allora, dopo Lakeisha Benjamin, ci spostiamo tra gli Stati Uniti, quindi West Coast, però da New York con Lakeisha Benjamin ce ne andiamo sulla West Coast, però allo stesso tempo anche con l'India, perché ci andiamo ad ascoltare questo album, un debutto, non so se ce ne saranno altri, di collaborazioni tra di loro, tra Purbayan Chatterjee, non so se l'ho letto bene, è un nome indiano, è un maestro del sitar, molto famoso agli addetti ai lavori, Purbayan Chatterjee, e insieme a lui c'è Mark Lettieri, chitarrista fusion, famoso per far parte degli Snarky Puppy, ma anche di altre formazioni. Comunque è un turnista abbastanza richiesto. Fondamentalmente nel 2023, quando con gli Snarky Puppy stavano suonando in India, Michael Leigh, che è il fondatore e leader degli Snarky Puppy, il bassista, ha fatto partecipare Purbayan Chatterjee alle loro date in India. E lì quindi Mark Lettieri è impazzito per come suonava il sitar, il maestro indiano, dicendo proprio sembra una chitarra, la suona come se fosse una chitarra elettrica, dobbiamo fare un album insieme. E hanno fatto questo album che si intitola Featured Creatures, quindi creature con le piume che volano, anche per indicare proprio il lavoro che è stato fatto a 9.000 miglia di distanza tra l'India e Los Angeles, comunque la California, dove è distanza Mark Lettieri. L'album è veramente figo, è un possiamo definirla world music sicuramente per la varietà di strumenti che c'è, ma assolutamente non suona con quelle sonorità molto pedilordi, fricchettoni, quindi è veramente interessante come album. Anche questo ve lo consiglio fortemente, è stato pubblicato da Ground Music il 5 giugno 2026, Featured Creatures. Loro sono Purbayan Chatterjee e Mark Lettieri. Prima vi dicevo che sono 9.000 miglia di distanza tra la California e l'India, appunto tra dove suonavano, e il pezzo che vi faccio sentire si intitola proprio 9000 Miles, Purbayan Chatterjee e Mark Lettieri, dall'album Featured Creatures, 9000 Miles.

E questi erano Poor Bayan Chatterjee e Mark Lettieri dall'album Featured Creatures. Noi abbiamo ascoltato 1000 Miles, album pubblicato da Ground Up Music, quindi proprio l'etichetta proprio degli Snarky Puppy di Michael League, ed è stato pubblicato il 5 giugno 2026. Stiamo recuperando quindi un po' di uscite che non vi ho fatto ascoltare settimana scorsa perché non c'ero. E siamo sempre sui 105.7 di Radio Roma. Mi dicono che ciroma.org e neanche Radio Garden riescono a raggiungerci, quindi oggi solo per chi ci ascolta in FM. Speriamo che venerdì in replica ci riescano ad ascoltare anche in streaming. E quindi dopo il duo indoamericano adesso ci spostiamo in Inghilterra con un musicista brasiliano, perché ci andiamo ad ascoltare l'album di debutto del bassista elettrico e compositore Moises dos Santos, che è appunto nato in Brasile ma trapiantato a Londra. E dos Santos, nome che suonerà sconosciuto ai più, però è uno dei turnisti più richiesti. Ha suonato con gente del calibro di Nile Rodgers, Janelle Monae, Gregory Porter, Gregory Porter, quindi, e tanti altri musicisti comunque assolutamente di livello altissimo. Quindi un bassista che però ha deciso di farsi l'album a nome suo, aveva un po' di composizioni e ha pubblicato questo Maria, che è stato pubblicato dall'etichetta inglese londinese proprio Far Out Recordings il 12 giugno 2026. E Maria è il nome della madre di Moises dos Santos, ma come dice proprio lui non vuole essere solo un tributo a sua madre, ma un viaggio di riconnessione culturale con l'infanzia trascorsa nel nord-est del Brasile. Un disco che nasce dall'amicizia e dalle jam session con lo scomparso Ivan Mamao Conti, che era il batterista degli Azimuth, quelli di Jazz Carnival, la sigla di Mixer. Per intenderci, non ve la canterò, è un album che dura poco più di mezz'ora, però veramente pieno, e sicuramente piacerà agli amanti della black music quando incontra un po' di influenze carioca. E allora, noi ci andiamo ad ascoltare proprio Brazilian Spirit dall'album Maria. Lui è Moises dos Santos, qui su 52nd Street. Moises dos Santos, Brazilian Spirit.

Moises dos Santos, Brazilian Spirit. Questo pezzo tratto dall'album Maria, pubblicato da Far Out Recordings il 12 giugno 2026. Album di debutto per questo bassista Moises dos Santos, un turnista richiestissimo. E anche l'album d'esordio, devo dire che non è niente male. Ci sono pezzi anche con influenze molto più marcatamente carioca, e però devo dire che anche questi pezzi sicuramente si lasciano ascoltare con grande grande piacere, alcuni momenti che ricordano anche un Kamasi Washington, per dire. Comunque un jazz assolutamente modernissimo, quello di Moises dos Santos. Ci è piaciuto. E adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone, una song. Lei è Gergana Velinova, che ha pubblicato il suo settimo album, profondamente intimo, leggo sulla sua pagina, un album della cantante jazz, poetessa e autrice bulgaro-canadese Gergana Velinova. L'album si titola Free, un album che è stato concepito lungo un arco temporale di 5 anni intensi e trasformativi. In questo periodo la Velinova si è allontanata dai palcoscenici per dedicarsi alla maternità, e poi c'è stato in mezzo anche il Covid, quindi solite storie, e ha pubblicato questo album che si intitola Free, quindi proprio per parlare della libertà dello spirito che si solleva dalle fatiche quotidiane grazie al potere della melodia, proprio il cuore della musica. Però anche celebra la sua integrazione geografica, visto che nel 2025 ha finalmente ricevuto

Something More, Gergana Velinova. Non era proprio un blues, però lo spirito era proprio quello del bluesettone, quindi beccate visto bluesettone. Something More dall'album Free, Gergana Velinova. L'ha pubblicato con Cellar Live, un'etichetta canadese, lei canadese oramai a tutti gli effetti, il 12 giugno 2026. E siamo arrivati all'ultimo pezzo per questa puntata, penultima puntata di questa stagione di 50 Second Street. Ne abbiamo fatte 26, un buon numero devo dire. E ci andiamo ad ascoltare adesso gli UBAC, un trio francese che ha pubblicato l'album Night Whip. Whip è scritto W-I-P, non whip come frusta. E Night Whip è l'affascinante album di debutto del trio jazz francese UBAC. Vi leggo proprio quello che c'è scritto sulla loro pagina.

Bandcamp, anzi della Comos Records, che è l'etichetta che ha pubblicato quest'album, dicevo, pubblicato il 12 giugno 2026. Il nome stesso del trio ne anticipa l'estetica. Ubac è il versante montano meno esposto al sole, un luogo dominato dalla penombra. E dice il bassista Antoine Carletto che ci piaceva questa idea perché siamo creature della notte. Bah. Di conseguenza il titolo dell'album unisce la notte, night, all'idea del work in progress, appunto WIP, descrivendo un percorso creativo aperto, spontaneo e mai rigidamente sigillato. Un bel album di esordio, questo degli Ubac, molto particolare, molto interessante come album, assolutamente. E io ve lo consiglio anche questo. Oggi vi ho fatto ascoltare dei gran begli album, devo dire. E dicevo, questo Night Whip, bel esordio per questo trio francese, li teniamo d'occhio. E allora noi ci andiamo ad ascoltare degli Ubac dall'album Night Whip. Ci ascoltiamo Shatik, ultimo pezzo per questa puntata di 50 Second Street. Ubac, Shatik.

Heck. Mi hanno fregato gli U-Back con Shatik, ultimo pezzo di questa puntata. Ultimo pezzo di questa puntata di 52nd Street sui 105.7 Radio Ciroma, e adesso funziona di nuovo lo streaming, quindi anche su www.ciroma.org. Shatik, questo gli U-Back, cioè scusate, questo trio francese da tenere d'occhio, perché fa questo primo album è molto interessante, ci è piaciuto. E siamo arrivati alla fine, io vi do appuntamento alla settimana prossima per l'ultima puntata, la numero 27 di questa settima stagione di 52nd Street, in realtà tipo una decima stagione, poi ci siamo interrotti per un po'. Comunque vi lascio con la nostra sigla, vi ricordo rimanete connessi con la grande selezione musicale di Radio Ciroma, anche perché alle 8 poi c'è Transmissions e poi 33 33 33 33, quindi dovete rimanere su Radio Ciroma, anche di chi ha già le visioni in mondiale, vi volete vedere, non ve lo vedete il mondiale. E allora vi do appuntamento la settimana prossima, ciao.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
2: Non sono il più indicato a risponderle perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste o come loro preferiscono dire in delle formazioni armate, ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate ma erano in potere operaio, quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
1: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
2: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

0: con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri dibattito.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, Oenzi, credere, una pavata, sì.
7: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

pasta china, mai mangiato stamattina, e un vino tu saputo, mai bevuto, mai bevuto, lassù mucci mi so pazzi, ma mi abbuffo con i cazzi, non venitemi a parlare, di studiare o lavorare, a che serve un diplomino, se nel mondo c'è casino, non c'è pace sulla terra,

È Yugal un po' abbacchiato, però non è alcun motivo. Finalmente anche lui è trattato come un divo. La cazzetta ancora non campa con quello che gli dà l'arte, però nonostante tutto non vuol mettersi da parte e continua a poetare nonostante i colpi bassi. Non si lascia scoraggiare.

piazza della prefettura. Bernardino è ancora lì, ma nel volto la paura. Gli hanno dato i soldatini, anche una locomotiva. E poi c'era tanto fumo, che saliva. Meno male che c'è ancora, qui per noi Mimmo Palermo.

0: L'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Ringrazio a voi e abbraccio tutti quanti i compagni di Ciroma. Alla prossima.
2: Grazie, arrivederci.
3: If you wanna be brave, first you gotta be afraid, nigga.

0: Perché si deve vedere?
1: Perché si deve vedere?
0: Poi gli alberi si spostano.
1: Gli alberi si spostano.
0: La luce un poco aumenta.
1: Un poco aumenta.
0: Azzurro che oscilla un poco.
1: Oscilla un poco.
0: Cadono sempre più in basso.
1: Più in basso.
0: Giù c'è l'acqua anche. E correndoci intorno. Poi più su non piove.
1: Con
0: percorsi neri segnati.
1: Perché
0: si deve vedere?
1: Guardandoci
0: intorno mentre
1: si abbassa
0: sempre di più.
1: I rumori
0: dietro le foglie.
1: Nessuno risponde
0: intorno.
1: I rumori
0: dietro le foglie.
1: È stanca e sale ancora. Cadono sempre più in basso.
0: Guardandoci intorno mentre se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato. Altri alberi sembrano veri e correndoci intorno un grande quadrato con percorsi neri segnati. Un grande quadrato non va più via. Quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri. Non va più via dove è appena passata. Dove è più bianca. Ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano. Ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove. Dove è appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato. Nessuno risponde intorno, perché si deve vedere accuratamente altri rossi che gira tutto intorno. Poi gli alberi si spostano con percorsi neri segnati. Adesso sembra che si muove. I rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua anche che gira tutto intorno. È stanca e sale ancora. Altri alberi sembrano veri. Quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più. Non si sa dove è cominciato, con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove è appena passata. Altri alberi sembrano veri. Nessuno risponde intorno, se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato. Azzurro che oscilla un poco, sul fondo la nebbia pesa e correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove, adesso sembra che si muove, dove è più bianca, la luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora, i rumori dietro le foglie. Cadono sempre più in basso.
1: La luce un poco aumenta.
0: Giù c'è l'acqua anche che gira tutto intorno. Dove è più bianca. Se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno. È stanca e sale ancora. La luce un poco aumenta. Dove è appena passata, si abbassa sempre di più. Che gira tutto intorno. La luce un poco aumenta, sul fondo la nebbia pesa. Ci sono due o tre posti che, poi più su non piove. Sul fondo la nebbia pesa, poi più su non piove. Accuratamente altri rossi, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Sul fondo la nebbia pesa. accuratamente altri rossi, quelli che stanno più lontano, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Non si sa dove è cominciato, non si sa dove è cominciato. Non va più via, dove è più bianca, quelli che stanno più lontano cadono sempre più.

0: This is the third song that I wrote.
1: Oh, grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

era un bucazzo, dovevi pagare, ok? Registrato. E mi parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui guai torretti andonaggi, non ti metti pure tu un coppa su cazzo a bubacare.

Thank you.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Cesare?
1: Che cazzo ne so, sbagliato dalla madre, avete svoltato qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
0: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio a catena dentro una borsetta, a due farlocchi. Mi hanno sgamato ste stronze, mi sono dovuto da. Ho avuto e stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E che lo dici? Ma in finale tu quanto c'hai?
0: E c'hai due scudi da prima. Anzi, pure meno, mi sono preso un gelato.
1: Ma come? Dopo sfortetto hai più il gelato?
0: Sì, mi prendo un gelato, beh. Enzo!
1: Ah, c'ho, non te capisco, se sbattemo che mette insieme quattro lire e fa uno schizzo e tu devi il gelato!
0: Se me va?
2: No, più sì.
1: Oh!
0: Non mi credevo te sbortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
2: 8.000 lire.
1: Ma perché già da 2.000 lire tu qui?
2: Da 2.000 lire?
1: Oh, a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, con i due sono 48, muoviamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio cor quasi se famo.

0: Senti com'è buono?
1: Cosa?
0: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
1: Avanti, avanti, avanti!
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

with your ear down to the ground.

riprodurre vita sociale è contraria ai bisogni apparenti della gente, perché socialità è l'opposto di egoismo. Per questo la città è imbarazzata nel dialogare con il Gramna.

Intervallo. Cosenza. Piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliamo a Rucuro. Radio Cirova 105.7. Potenza alla città. Potere

molto male perché ho saputo che sei uscita con Tafano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?

0: Radio Cirom.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.
2: Hey, Eric Sermon on the remix.

0: fondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non se potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter. Questo mi fa sentire davvero al sicuro. Mi fa provare un senso, come dire, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto. E invece no, mi sono messo
0: fottuti
1: in questo casino.
0: Tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione. Fai questione di Lana Caprina.
1: No.
0: Mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: Ma no, sono dei nichilisti, capito? Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti? Mi venga un colpo.
3: Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
3: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
3: No, stavo solo cercando
1: di... Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
3: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale, mi serve il cetriolo, per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
3: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo, e vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo.
3: Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente...

0: sicuramente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio. Ciroma. 105. 700.

in culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita! E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 40 minuti.
1: Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Proprio la strage da Avasini. Ora nasce.
2: Scusi, che lei mi fa? Guarda che lei sa che ci sta qua sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via da Ride.
1: C'è poco da ridere.

0: Io tu dici, sì, guarda che parlo, è che ti deve di cambra vaccisa. A tu! Vero quanti fatti gli strutture.
1: Sono vada a calavare, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto trovato a casa. Isso truade che la gato mat, se te tenisse un vino di roda sangue, e se truade sangue, se mania tua, e se truade già, non te sangue. Amiga!

0: bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando, quel grande si è scelto una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marsh, e il tempo esploda dietro a noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

ancora più il febbraio. Come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.

0: Dai.
1: Un salutone del web a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System Busegono. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non potevo la mia funzione, per cui restano l'arma e 5 risposte. Mi trovai nella situazione in cui, se avessi attaccato un posto e le puntine da lì, mi grattavo la scella, allora i buboni enormi, scavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avevo un tappeto, mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita che inguinava ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi stavano, colava da portare, io defecavo da un tranquillo.

0: ho sempre avuto tutti contro, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti contro. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca. E continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generare lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia. Dimmi tutto, dimmi.
0: Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
2: Cos'è la fa? La prova? Vabbè, la provo, dai, tanto...
1: Questo la usi solo il 2%.

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzz, assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso, quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.
2: Number 10.
3: Banna banna yan mulai no no ko.

0: Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornajenchi, fumetto.
1: Okay, but the sense was.
2: Yeah. Who goes there? Guerrilla warfare. Times in imperial warfare. Go get my shank from the lair. They stare with spyware, software. Relationship too frayed to repair. I wake up morning prayer. Do the wear and tear, still create with love and care. Billionaire, multimillionaire in a castle in the air. Look down with his book of psychological warfare.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni. Vino bianco? No. Vino rosso? No grazie. Fichi gelati? No grazie. Torta primavera, 4 ombrelloni. Caffè amari. Ferragosto. Sole. Poesia.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 54%.
1: Here's Johnny!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Fai sempre più fatica a leggere un libro e a seguire la trama di un film.
1: Non allarmarti, lascia fare a noi. L'addestramento dell'Istituto di Obbedienza Animale funziona con comandi semplici e rapidi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

1. Il sonno comincia a sparire. 2. Tra poco sarai sveglio. 3. Sarai completamente sveglio. 4. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. 5. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile, e se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

delle streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia, carne che si nega alla ragione come un aquilone.

0: Sì, sì, sì, sono io, Tony L. Yeah. Dalla Germania.
1: Direttamente da Varese, la O e la R collegate da una T assieme ad AC.
0: Rappresento Advanced Chemistry.
1: OT e doppia R più la Pina con me.
0: Padre Padrino.
1: La saga del

0: Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma è un tanto di tutto.
1: It's a fly love song.

do something to you.

0: intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono ma oggi è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
1: Grazie.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti e buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
2: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
3: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
3: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
3: Allora, gli piace.

Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squappi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio.

noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel Comune di Genova. Il Comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

0: c'erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: The app allows you to time shift when you listen to specific programs and

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: I wonder how convenient using a shovel is to...

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: BBC Radio Kent, that it was a wonderful day for pie throwing, despite himself having to try to avoid getting...

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: No, it's a well-known British name for custard.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Oh. Good. Good. Good.

0: ringraziamo i ragazzi di Giroma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci.
1: Per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie.
0: Quindi,
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti. Che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:42.
1: In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita. E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere.